forse è terrore. Non riesco più a spiegare, ma io credo che si chiama amore.

quando guardo nei tuoi occhi, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro cuore.